Rocky, Rocky, man. Perché si calda di pensare nella buona vita. Radiate il mondo con il coraggio e andata. Oh, basta capo di. Basta capo di. Basta capo di. Basta capo di.

That means something new, God can. Na ba moment do commencer. And tanti ancora infinitati, se così io tutto maxi.